0: io bravissimo, ma bravissimo, non ho mai visto un gruppo così, è proprio speciale, no? Ma cosa ne pensi, zio?
1: Mamma, te la... Tieni cam culo, tieni qua di co...